Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Mike Delta. Nine, four, nine, three.